C'è solo l'ecoma, un trio, un trepa, un coro, un coro. C'è solo l'ecoma, un trio, un trepa, un trio, un trepa.